0: Mente me llama la pericia, poter sì, più volcami strecce pro le tenzia, poter sì, beh,
1: svetate za dvama.

0: Mentre veniamo ad Arperisia, potersi più volta mi strecce tra le tenzia, potersi beh,
1: svetate se vama.